One Night, il suono della notte. Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

tutte, ci sono persone che magari decidono, insomma, di intraprendere nuove relazioni, si rendono conto di non amare più il partner come una volta e quindi dicono: sai che c'è, è stato bello, però ognuno per la sua strada. E nella stramaggioranza dei casi non ci si rivede più con l'ex, a meno che non ci siano circostanze in cui si è obbligati in un certo senso a rivedersi. Fatto sta che in Vietnam, ok, esiste un mercato dove una volta all'anno puoi incontrare il tuo ex, cioè proprio della serie che tu prendi questo appuntamento, quasi non vedi l'ora, no, di rincontrarlo e passi insieme una, insomma, una giornata con il tuo ex, vi raccontate le cose che avete fatto nel tempo in cui non siete stati più insieme, questo sì, anche se appunto sei sposato. Ma insomma, un po' strano passare il tempo in questa maniera, voi cosa dite? 393 444 0444, cioè è

0: esiste, tutto vero, dove una volta all'anno puoi incontrare il tuo ex. In che senso? Sì, puoi farlo anche se sei addirittura sposato. Al mercato infatti ci sono marito e moglie che magari si separano perché vanno a cercare i rispettivi ex fidanzati, no? Molti si chiederanno, sì ok, ma non sono gelosi? Cioè il partner non è geloso dell'altro che va a ricercare l'ex? In realtà no, perché secondo la tradizione l'incontro con il vecchio amore va accettato senza gelosie, quindi bisogna un po' rispettare quello che è stato il sentimento e prendere atto. Allora, sì, giusto se ci si lascia comunque in una situazione amichevole della serie, sai, siamo stati insieme tanto, ora non ci amiamo più, il sentimento è calato, perché se ti lasci per altri motivi, per terzi motivi per l'appunto, le cose secondo me diventano un pochino più complicate. Allora, c'è anche chi scrive: io rivedrei molto volentieri il mio primo amore, ero ancora molto giovane e poi non ho avuto più notizie. Ecco, questo poi insomma sarebbe bello anche vedere la persona con cui hai costruito qualcosa, soprattutto all'inizio, che cosa ha fatto della sua vita.
1: Era un po' di tempo.

0: Alfa con Jovanotti, ritorniamo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti.

un uomo d'affari, ok, che promette successo e ricchezza, facendo capire insomma alla persona che in realtà l'unico successo che avrà nella propria vita sarà avendo e aspirando ad avere sempre più soldi. Quindi è sicuramente una critica al potere dei soldi, per l'appunto, e alla distanza tra ricchi e poveri, quindi un tema molto presente nei brani, in realtà in tutto quanto l'album. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e come sempre ritornerà anche più tardi a farci compagnia qua su Radio Number One. Ascoltiamo un disco che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate. Si chiama Talk to You.

0: La prima ora insieme, tra pochissimo ce ne sarà un'altra. Voi state lì.
1: Weekend number one. Weekend. La musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il Como passa 4-1 in casa del Genoa del match d'apertura della terza di Serie A. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Doppietta Ferrari-Leclerc-Hamilton nelle prime libere, nelle seconde Russell davanti a tutti ma Leclerc vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Europei femminili di pallavolo a Istanbul, le semifinali alle 15, Turchia-Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia opposta alla Polonia, la capitana delle azzurre, Anna Danesi.
3: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra. Saremo sicuramente pronti.
2: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open in Jasmine Paolini battuta dalla rumena Cirstea. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro Blox e Luciano Darderi opposto a Sweeney. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
6: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario. Significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2.800 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
5: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
6: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove e quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie esigenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
5: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
6: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
7: Weekend number one. Quanto è piccola

tutto quello che è successo quest'estate, nel bene e nel male, no? Quindi quelle cose belle ma anche quelle cose brutte, poi ci ripenserai quest'inverno e dirai: ah, ma ti ricordi quella volta, quella sventura? E sarai lì per l'appunto a ridere. Ascoltiamo Green Light ora.

pubblicato a partire dalle ore 12 da mezzogiorno in punto, quindi avremo anche modo di scoprire tutte quelle ricette che magari avete messo da parte durante il periodo delle vacanze, il periodo estivo che poi è stata ancora ma parliamo anche di buoni propositi, perché lo dicevamo poco fa, per molti l'inizio dell'anno effettivamente è settembre, quindi il discorso di gennaio è un po' una fregatura. Gennaio secondo me è più quel periodo dell'anno in cui dici ok, allora siamo a gennaio, tutte quelle cose che ho detto avrei cominciato a fare da settembre non ho ancora iniziato, quindi forse mi devo muovere. Ci sono sicuramente tanti aspetti positivi nel voler magari migliorarsi al lavoro, migliorarsi esteticamente, quindi per quanto riguarda un discorso di salute, mangiare meglio, allenarsi, camminare, insomma si parte sempre così. 393-444-0444, il tuo buon proposito reale che vorresti iniziare a rispettare proprio a partire da settembre. Tra poco leggiamo anche i vostri messaggi.

0: Si chiama Bring Your Love Madonna e Sabrina Carpenter. Ritorniamo tra poco, ci saranno anche le news sul traffico. State lì.
1: Weekend number one.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Balsamo e Monza. Anche in questo caso prestate massima attenzione. Code sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in entrambe le direzioni invece per dei lavori. Come sempre le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio!

progetti che cerchiamo di mettere in atto a partire da settembre, che è per molti il momento in cui comincia l'anno per davvero, quindi non a gennaio. Anzi, possiamo decidere, facciamo una petizione, il capodanno lo mettiamo direttamente a gennaio. Potrebbe essere utile anche per un discorso di allungare quelle che sono le vacanze estive, no? Ti fai le tue 2 settimane di vacanze e poi capodanno altri giorni, perfetto, uniamo il tutto. Allora, come dicevamo poco fa, la maggior parte delle persone cerca comunque di prendersi più cura di se stesso. In che senso? Rimettersi sicuramente in moto, quindi riprendere l'attività fisica o comunque uno sport con un certo tipo di costanza anche dopo il discorso della pausa estiva. Poi mangiare sano, uno rientra nelle vacanze e dice oh, finalmente insalatina, petto di pollo, quella roba lì. Poi anche dormire

Raps, voci di Olivia Dinn, mezzogiorno e 36 minuti. Vedi, stiamo parlando di tutte queste persone che si vogliono candidare per mangiare gelato come lavoro. Uno stipendio misero, giusto quei 10.000 dollari che entrano sul proprio conto ogni mese, per l'appunto. Allora, chi scrive: io lo mangio tantissimo anche in inverno. Stiamo chiaramente parlando del gelato, vaschette come se non ci fosse un domani. E mi sento di dire che anch'io sono fan del gelato, ma sai che forse ne mangio di più durante il periodo invernale piuttosto che quello estivo. Ti metti lì sul divano, un bel film e si cena con una

0: Miss, si chiama così canzone che abbiamo risentito qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone di Kylie Minogue, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Dimino, can't get you out of my head. Canzone che ci riporta indietro all'anno 2001, qua in diretta su Radio Number One. È sicuramente uno dei più grandi successi di Kylie. Uscì proprio appunto in quell'anno e fu parte dell'album Fever. Diciamo che questo celebre ritornello, ok, avete capito, certo, nacque prima ancora delle strofe ed è proprio la sua semplicità poi ad aver reso il brano così irresistibile ancora oggi. La canzone tra l'altro raggiunse il primo posto in moltissimi paesi e riportò Kylie nella sua top 10 americana dopo più di 10 anni, quindi diciamo che anche l'iconico videoclip futuristico rese poi questo brano ancora oggi un brano da ascoltare molto molto volentieri. Come sempre una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà, oh yes, anche nella prossima ora. Adesso Safe.
1: Che bello!

0: The Weeknd ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Secrets, ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weeknd number one. Weeknd.

0: minuto dopo le 13.
1: Radio Number One Notizie.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Weekend Number One.

Si chiama Great Expectation, Sienna Spyro ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13:06. Ciao di nuovo a tutti quanti, sabato 5 di settembre, ritornati per farci compagnia con il weekend di Radio Number One, come sempre dalle 10 fino alle 2 con me Virginia, anche e soprattutto con i vostri messaggi al 393-444-0444. Stiamo un po' riprendendo le buone abitudini, vedi, abbiamo parlato sicuramente di buoni propositi, però c'è chi anche rispetta quelli che sono i buoni propositi, quindi si chiamano riprendere le buone abitudini, non fa una piega, ragazzi, per l'appunto. Poi c'è chi anche oggi ricomincia con lo sport, stamattina lezione di yoga, adesso meritato riposo dopo la prima settimana di lavoro. La prima settimana di lavoro è come quella, la prima settimana di scuola, non si scorda mai, nel bene o nel male. Ascoltiamo Justin Timberlake.

0: Moving to the Sun, Ugel, riascoltata alle 13 e 13 minuti qua in diretta su Radio Number One. Allora, settembre è anche un periodo di pianificazione per tutte le persone che amano viaggiare. In che senso? Perché tu ti metti lì, sei appena rientrato dalle vacanze, ma ne vuoi ancora, quindi pensi dove andrò, quali saranno i prossimi weekend. Devo dire che in realtà quest'anno non butta malissimo, perché per esempio c'è il Ponte dell'Immacolata di Sant'Ambrogio che dovrebbe essere un lunedì o un martedì, quindi facilmente puoi attaccare pochi giorni e farti un 4 anche 5 giorni di vacanza nel migliore delle ipotesi. Comunque bisogna mettersi lì, scegliere la prossima meta anche senza prenotare subito, perché a volte basta avere un nuovo posto in testa per sentire che qualcosa sta già cominciando, sta già iniziando. Poi è fondamentale mettere qualcosa da parte, nel senso che sicuramente siamo tornati, abbiamo speso tanti soldini per rilassarci, goderci quelle che sono le vacanze, bisogna pianificare anche dei risparmi proprio per far sì che poi si possa ricominciare con quella che sarà la prossima meta. In inverno però preferite magari staccare e andare in un posto di montagna oppure al caldo senza pensieri? Dai, sentiamo, tra poco leggiamo i vostri messaggi.
1: Stanotte per

0: sentita insieme su Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo. Voi non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Alle 13 e 25 minuti sabato 5 di settembre, seguiteci su tutti quanti i nostri social, TikTok, Facebook, Instagram e chiaramente YouTube, @ Radio Number One, per saperne sempre di più.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari è la novità che abbiamo appena ascoltato qua insieme. 13 e 27 minuti, stiamo parlando di viaggi perché settembre porta con sé sicuramente la voglia di riprogrammare quello che può essere un weekend, una gita fuori porta, comunque qualcosa di bello da fare. C'è chi dice appunto: noi abbiamo in casa un fondo gite iniziato proprio nel periodo Covid, buttiamo dentro qualche monetina quando ce n'è un 5 euro ogni tanto e da lì poi decidiamo se fare la gita giornaliera oppure il weekend da qualche parte. Bellissimo secondo me. 393-444-0444. Diciamo che questo può essere anche utile perché tante volte magari la moneta la lasciamo lì, non ci va di utilizzarla, quindi effettivamente se poi ti metti a contare, a me è capitato un sacco di volte, arrivi anche a delle cifre importanti, magari di tutti un euro, due euro o anche pezzi più piccoli che magari ti hanno dato col resto e ti sei dimenticato di avere, quindi sicuramente utile. Ma guardate che il salvadanaio fa la differenza, bisogna cominciare a comprarlo e averlo in casa, solo così si può risparmiare. No, non solo così, però sicuramente è molto utile.

partire da novembre. Tra l'altro è molto bello secondo me girare nelle grandi città già nel periodo di novembre, perché comunque si cominciano a vedere un sacco di decorazioni natalizie. E poi è così, ragazzi, dopo Ferragosto bisogna proiettarsi verso quello che sarà il Natale. In un attimo poi ci sarà anche Sanremo. Riascoltiamo questa di Salda Vinci, Per sempre sì.

0: pausa, la canzone che abbiamo riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, l'ascolteremo insieme a voi, state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

bruciagola insieme. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e sicuramente almeno una volta avete cantato questa canzone, avete sperato un qualche buon proposito. Vedi, tutto torna allora. Anche l'appuntamento ritornerà più tardi a

0: scoperto che io e Albi probabilmente andremo in pensione verso i 70-75 anni, una roba del
1: Virgi,
0: genere.
1: Tu ti devi rendere conto che ormai abbiamo l'età dei datteri, quindi non abbiamo alternative se non andare in pensione quando saremo datteri.
0: Benissimo, questi sono sicuramente i buoni propositi di cui abbiamo parlato noi per partire davvero col botto per quanto riguarda questo settembre. Allora, siamo arrivati alla fine, io me ne vado, ritorno domani mattina sempre a partire dalle ore 10, voi invece pronti per stare con l'anziano.
1: Buongiorno!
0: A domani, ciao ciao ciao!
2: Weekend number one!
3: Weekend!
2: Tutta la musica che cerchi è

0: buongiorno, buongiorno. Sono quasi le 14, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Disastro ambientale a Milano, una chiazza di gasolio ha invaso il Naviglio per 28 chilometri, raggiungendo anche la Darsena. Installate 7 barriere di contenimento mentre la fauna risulta in pericolo. Forte odore di olio esausto avvertito nella zona. A Cernobbio Mario Monti ha attaccato il generale Vannacci durante il forum Teha, definendo fascista la sua retorica e promettendo di combatterla. Vannacci ha replicato chiedendo un'Europa diversa sul Green Deal e Ucraina. A Bologna una bambina di 6 anni è stata accerchiata e presa a calci da 5 coetanei al parco durante un momento di distrazione della madre. La polizia sta indagando sull'aggressione avvenuta ieri. In Ucraina sono volati a Mosca Jared Kushner e Brett Whitcoff per incontrare Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia Interfax. Trump ha dichiarato che hanno una proposta per la fine della guerra, mentre Zelensky denuncia nuovi raid russi sugli aeroporti. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sugli italiani presenti nei file del caso Epstein. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, segue l'esposto presentato il 26 marzo scorso da Differenza Donna. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

ricominciare con la vita di tutti i giorni, mi verrebbe da dire. A tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One, che in questo momento magari siete in macchina, magari state andando da qualche parte per questi ultimi scampoli d'estate, questi ultimi scampoli di libertà, io sono Alvise Salerno e passeremo questa libertà, queste prossime ore di libertà insieme, almeno fino alle 18, qui su Radio Number One. È veramente bellissimo tornare con voi dopo 2 settimane, ci sarà modo poi di raccontare tutto quello che è successo nel corso di quest'estate, faremo un attimino il punto della situa, come dicono quelli della Gen Z qui a Milano. Ma prima di fare il punto della situa, dobbiamo iniziare a mettere un pochettino di ritmo a questa nostra giornata, e facciamolo allora con Peggy Gou, Who Man.

Salerno. Allora, ve lo dico subito, io non ho per nulla dei buoni propositi quest'anno, anzi, tutto il contrario, la cattiveria. No, sto scherzando. No, sicuramente sarà una stagione che ci vedrà protagonisti in un modo o nell'altro, con le nostre chiacchiere, la nostra musica, con tutto quello che c'è da fare, con tutto quello che ci sarà soprattutto da raccontare in questo weekend number one, e di certo ci saranno anche novità all'interno di queste nostre quattro ore da passare insieme ogni sabato e ogni domenica. Per quel che mi riguarda, non cambierò, stessa spiaggia, stesso mare, la spiaggia, il mare, già mi mancano, non le vedo da una settimana e mezzo e già mi mancano. Vabbè, almeno mi consolo con la musica, va. Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: È bello sapere di non essere soli, dice Cat Burns in questa sua canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. 14 e 12, sabato 5 settembre 2026, ben trovati da Alvise Salerno. Mancano 20 giorni ai miei 35 anni e, come abbiamo scherzato prima e vi abbiamo fatto ascoltare con la Virgi, abbiamo creato la nostra simulazione di quando andremo in pensione, e l'INPS ci ha fatto sapere che andremo in pensione non prima del 2068. Che bello, che bello! Quindi possiamo dire ufficialmente che staremo insieme per tanto tanto tempo. Diciamo che potremo attendere prima del fallimento della nostra carriera professionale. Ancora una quarantina d'anni insieme, diciamo che andremo in pensione, forse ancora vivi. Vabbè, sicuramente siamo stati vivi quest'estate e soprattutto ci hanno tenute vive le nostre canzoni, le canzoni che abbiamo ascoltato a ripetizione, a nastro, come dicono un paio di persone. E una delle canzoni che ci ha tenuto compagnia nel corso di quest'estate 2026 è stata senza ombra di dubbio l'ultimo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore, riascoltiamola.
2: Senti

0: Teddy Swims con Lose Control su Radio Number One, dove tra poco tornano i nuovi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. La musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove le code sono lunghe un chilometro tra confine di Stato e l'area di servizio di Bordighera per andare verso Genova. Sulla A26 invece le code sono tra la 10 di cui abbiamo appena parlato e Masone in direzione di Gravellona Toce. Andiamo ancora avanti adesso sulla A52, dove il traffico è tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, mentre invece sulla A13 Bologna Padova attenzione, perché ci sono, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, dei veicoli scortati e di conseguenza delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. E poi sulla 15 invece attenzione a dei materiali dispersi che stanno causando delle code allo svincolo di Berceto in direzione di La Spezia. Sulla 1 Milano Bologna traffico tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23, dove le code sono tra il confine di Stato e Ugovizza Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Siamo solo all'alba di questo nostro primo appuntamento, di questo nostro primo weekend number one pomeridiano. Ben trovati ancora una volta da Albise Salerno. Giusto un altro aggiornamento che è appena arrivato dalle strade e autostrade italiane riguarda la A7 Milano-Genova, dove c'è un ostacolo su strada all'allaccio della tangenziale ovest di Milano in direzione della 8 che sta causando dei disagi. Quindi se vi trovate in quel tratto, mi raccomando, prestate molta attenzione. In generale prestate molta attenzione, però ecco, in particolare in questo tratto qui. Torniamo alla musica e lo facciamo con i Jungle e la loro Sunshine.

Che ritmo bellissimo quello che ci hanno regalato quest'estate i Jungle con la loro Sunshine, che è uno dei tanti singoli che in realtà abbiamo ascoltato in questi ultimi anni da parte di questa formazione. Sono in due in questo ultimo album, sono diventati in tre, e questa è Radio Number One, la radio che ve li ha fatti ascoltare in questi ultimi minuti. Bentrovati da Alvise Salerno. Questa sarà una stagione in cui la mia personalissima intenzione è raccontarvi molto di più la musica rispetto a quanto già abbiamo fatto in passato, perché lo abbiamo fatto tantissimo, però siccome di musica ne viene fuori ogni giorno tantissima, è giusto dare un attimino di linee guida, e se state ascoltando è anche per avere un pochettino di notizie, delle curiosità legate al mondo della musica. Sui Jungle se ne potrebbero dire tantissime di cose, una di queste è che loro hanno sempre fatto degli album, 5 album in questo momento, e questo ultimo che è stato pubblicato, che riprende il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi Sunshine, ha esattamente la stessa copertina dei precedenti 4, ed è bello perché la copertina è sempre uguale, c'è il loro logo Jungle con però i colori che cambiano, e ogni singola copertina ti dà la dimensione acustica di quello che poi tu ascoltatore avrai all'interno dei vari progetti che i Jungle hanno pubblicato. È una cosa molto carina perché li rende immediatamente riconoscibili, e ogni canzone ci ha aiutato a conoscerli nel corso di questi 13 anni della loro carriera. Non sono 13, sono un pochettino di più, gli anni di carriera di Elisa, la riascoltiamo.

0: Bacteria. Abbiamo ballato con la nuova canzone di Madonna uscita all'incirca un paio di mesi fa, era il 10 luglio 2026 come terzo estratto dal 15° album in studio della cantante Confessions 2. Tra l'altro questo brano contiene un'interpolazione di Walk on the Wild Side del cantautore statunitense Lou Reed. Siete su Radio Number One con Dancesteria, siamo arrivati al giro di boa, piccolo break, tra pochissimo nella Play One Olivia Dean alla 19 con Baby Steps.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Bentornati e bentornate nella Play One. C'è la numero 19 da ascoltare con Olivia Dean e Baby Steps.

Dall'album The Art of Loving, Baby Steps, il singolo della cantautrice britannica Olivia Dean, appena sentito qui su Radio Number One, alla numero 19 della nostra classifica. E alla 18 la nuova canzone di Ira Starr e Peggy Gou intitolata Woman.

Woman, il singolo della DJ produttrice sudcoreana Peggy Gou, realizzato in collaborazione con la cantante nigeriana Ayra Starr, canzone pubblicata lo scorso 26 giugno, sentita qui su Radio Number One alla numero 18 delle 40 più trasmesse della settimana. Subito alla 17 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk. Yeah.

Tra le più trasmesse durante l'estate 2026 Summer Funk di Francesco Gabbani, oggi alla numero 17 della nostra classifica ufficiale. Ci stiamo dirigendo lentamente verso la top 10 che arriverà tra poco. Subito la numero 16, tornano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

anche in quest'estate loro non sono mancati, hanno fatto sentire la presenza, ce l'hanno fatta cantare, ricantare tantissime volte. Sorry, scusa, lo sento. La canzone è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi alla numero 16 della Play One.

0: Meno di un amante, less than lover, ce l'ha cantata Jenny, siete su Radio Number One e questa è un'altra canzone candidata ad entrare a far parte, forse la settimana prossima, di un nuovo appuntamento Play One. Tra pochissimo la terza ora dedicata alla nostra classifica arriverà la top 10, ma prima di entrare nelle prime 10 ripartiremo naturalmente da Tommaso Paradiso alla 15 con Agitare Coca-Cola.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.

Agitare Coca-Cola, un altro pezzo forte dell'estate 2026, canzone cantata da Tommaso Paradiso, sentito qui su Radio Number One, che come ogni sabato a quest'ora ospita le 40 più trasmesse della settimana, e con Tommaso Paradiso apriamo il sipario alla terza ora dedicata alla Play One. Ci stiamo avvicinando lentamente alla top 10, tra poco scopriremo anche la numero 1 delle 40 più suonate da Radio Number One durante questa settimana, ma prima di fare questo c'è la numero 14 con You Know There from Holland, told to you.

Talk to You, tra le canzoni più forti dell'estate 2026, anche questa firmata Another, DJ producer olandesi, oggi alla numero 14 della nostra classifica. E alla 13, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.

viajando por el mundo, un poquito de musica caliente, hot, latina, la radio italiana number one nella Play One con Karol G e Manu Chao. Abbiamo sognato paesi latini. Era la numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 12 troviamo Chris De Surrendi con Good Old Days.

0: Good Old Days, questa è la nuova di Chris De Sarandi, che è nato a Kingston vicino a Londra, è cresciuto in Inghilterra e ha vissuto anche in Cornovaglia prima di trasferirsi a Berlino, e questa è la sua nuova canzone oggi alla 12 della Play One. Alla 11 c'è Saif con Parlar d'amore.
1: Che bella!

0: Parlar d'amore, il singolo del rapper italiano Saif in collaborazione con il cantautore Brescia, pubblicato lo scorso luglio. Sentito qui su Radio Number One, molti hanno questa caratteristica, riescono a parlare d'amore, altri proprio non ce la fanno. Piccolo break, ma state qui su Radio Number One perché tra pochissimo apriremo le porte alla top 10, ripartiremo con Irama dalla numero 10.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e adesso top 10. Ripartiamo dalla numero 10, c'è Irama con Cabana.

Sonorità latine in questo pezzo, apprezzatissimo soprattutto dai giovani, ce l'ha cantato Irama oggi al numero 10 e proprio con lui abbiamo aperto il sipario alla top 10 della Play One, era Cabana. Subito alla 9 ci sono Merck & Cremont con i Colors e Serena Brancale, la loro canzone intitolata Partenope.

Partenope canzone uscita a giugno 2026, protagonisti sono Serena Brancale con Mark and Cremont, The Colors, sentiti qui su Radio Number One, la numero 9 della nostra classifica. Alla 8 Usual con Ultra Natte, Moving to the Sun.

To the Sun. Potrebbe essere questa la canzone più bella dell'estate 2026, richiestissima in discoteca. Usual con Ultranate oggi alla 8 della Play One era Moving to the Sun. Saliamo alla numero 7, c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

Fai questa sera su Radio Number One ci sono le canzoni più forti della settimana, siamo nella top 10 e Noemi oggi alla numero 7 della nostra classifica. Alla 6 Cat Seye con Animal.

0: e viene spesso descritto come un gruppo femminile globale dato il mix di culture delle sei componenti. Era Animal alla numero 6 della Play One, piccolo break, tra pochissimo alla 5 Malika Yan con Una possibilità.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
4: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, la top 5 della nostra classifica, ripartiamo dalla numero 5, è intitolata Una possibilità, la canzone di Malika Yan.

Possibilità, la meravigliosa voce di Malika Ayane in questo brano scritto dalla stessa cantautrice con la collaborazione di Luigi De Crescenzo in Arte Pacifico e quella di Paolo Antonacci, canzone prodotta da Davide Simonetta, sentita qui su Radio Number One alla numero 5 della Play One. Alla 4 il progetto australiano Team Impala riporta Dracula su Radio Number One.

Dracula, non siamo in Transilvania ma siamo in Australia, nella terra dei koala e dei canguri, con il progetto Tame Impala salito alla numero 4 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio, scopriamo insieme a voi chi c'è alla numero 3. Martin Garrix, U2, la loro nuova canzone Fireflies.

Fireflies sono tornati, Martin Garrix e gli U2 oggi alla numero 3 della nostra classifica ufficiale. Stiamo per scoprire qual è la numero 1 della Play One, che arriverà tra pochissimo. Prima di farlo, alla 2 troviamo Alfa e Lorenzo Giovanotti con un altro pezzo forte dell'estate. Buon vento!

Buon vento a tutti voi, buon vento anche a Lorenzo Giovanotti Alfa che ci hanno cantato questa canzone fantastica che dedichiamo a tutti quelli che magari si godranno le vacanze, le ferie a settembre, perché no, magari nella prima settimana di ottobre. Era la numero 2 della Play One, non abbiamo punti di riferimento perché siamo tornati oggi dopo un mese di vacanza, non ci sono nuove entrate, non ci sono canzoni che hanno abbandonato la nostra classifica, succederà probabilmente la settimana prossima, ma adesso non mi resta che presentarvi la numero 1 della Play One con Bossa Nostra, Gaia.

0: Il tetterettetette dell'estate 2026 sale sul podio quando mancano pochi giorni, purtroppo, alla fine dell'estate. Gaia con Bossa Nostra alla numero uno della Play One in questo primo sabato di settembre. Grazie per aver ascoltato queste tre ore di diretta con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. La Play One tornerà sabato prossimo alle ore 18 qui su Radio Number One. Da Stefano Federici è tutto, buona domenica!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One. Let's go.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.